0: aspetta, infatti. E infatti?
1: Abbiamo un altro in immagini.
0: Clear. 17, single 37.
2: 38.